pagare vani vani gagare sani sare ga pagare ne pare pare sani bagare sani bagare sani babani sare gare ga pagare sani babani sare ga bani sare